0: Radio on the mix.
1: Ikwe yewe to kahunu po. Ndondoi. Yesin di gomewe waso atikan tonte. Awe todie. Maître Stanley Utijani. Enache. Monsieur Loco. Fofo Haiti. Enache.

0: Desese.
1: Deshe kare. Ah, stopopo.
0: We come in.
1: Ete. Tala mi atete.
0: Gaji.
1: Nagbe masamowe.
0: Amagboje. 21 into plenty kakabo duka kebi asana ena ome dori. Mujo mafamo.
1: Adoka kebi asana. Ali yoko mflewe.
0: Gaji.
1: Bokton javite.
0: Maternité.